0: Dit is VBRO Radio. 24 uur per dag gezelligheid.
1: VBRO.
2: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.